nipa ipo sasa wone mitirpa jangwa wona midime watu uso eradia mama nime nkuase erade kaza ma bravo mo nyame kaza ma busiamo binye nkupo kaza mi mari mo sasa uya na kwafwa erade ma busemremo mame wai binye nkupo kaza erade kaza.

seca, oba, oba, vaya a ti. Say a tito, mo, tani, mo, oba, ro, ya, ho, fini, nan, ra. And not take over.